0: Vieni se tradite.
1: Musica UA.
2: So, Abicati, Futurotani, Abicati per torni sciperi, Abicati per futuro, Abicati per
1: Scandinavian Albania Radio.